Lenovo Magic 939 il suo favorito su sempre. Ogni tu iPhone e Apple Watch iniziano a cambiare. Apple comincia a distribuire i suoi nuovi sistemi WatchOS 27 e gli ecosystemi di Apple.